0: Easy, huh? Easy, Captain.
1: Vedete, non lo so. Una bella canzone, fire bunny. Guinea under my control, Juice Q 2004. Se, su. I don't know, se. Come te lo sei? Se li fai, e vale filare, sarebbe soli.